0: scritto insomma i giorni successivi alla morte di Adriana e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
1: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo Arci e come tesi antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di cittadina in iniziative rivolte alla collettività nel quartiere in cui abitava. Sono passati alcuni anni da quando, insieme ad altri, promosse le manifestazioni molto partecipate che si opponevano all'insediamento di Casa Pound nella zona. E fu in quell'occasione proprio che nacque la rete antifascista di Sania Coquino, Puccini, Porta al Prato. Casa Pound se n'è andata dal quartiere, anche se è andata da un'altra parte e continua a inquinare la vita della città, ma la rete continuò la sua attività anche al di là di questo primo impegno, riunendosi al circolo fra lavoratori di Porta a Prato e organizzando incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di film. È stata Adriana a pensare a condurre molti di questi interventi, a dare continuità alla rete, portandoci tra l'altro anche in trasferta a Carrara, in Piazza delle Erbe, dove le donne di quella città si erano opposte nel 1944 all'evacuazione della città ordinata dal comando tedesco perché voleva creare una zona cuscinetto per rafforzare le linee gote contro le truppe alleate. E queste donne, appunto lei, come ci raccontò lei, facendoci vedere i luoghi dove si erano svolte le manifestazioni, erano riuscite a spuntarla. Naturalmente il filo conduttore delle iniziative della rete era ed è la resistenza al fascismo di ieri e di oggi, ma in diverse occasioni, sulla spinta di Adriana, che aveva le idee chiare su come Firenze dovrebbe essere, sono stati affrontati anche in collaborazione con l'altra città ed altri soggetti impegnati su questi temi, i problemi cittadini odierni, dello sviluppo urbanistico a vantaggio della speculazione edilizia, della mancanza di aree verdi e di spazi sociali, dell'iperturismo che avvantaggia pochi e danneggia moltissimi, allontanando dal centro storico le residenti e riempiendolo di strutture per i turisti, studentati che poi diventano alberghi, eccetera. Si può dire che Adriana sia stata l'anima della rete e che al momento non si riesce a pensare come questa possa continuare a esistere senza di lei. Eppure, è proprio anche per onorare la sua memoria che dovremo tenerla ancora in vita. Per onorare la sua memoria, certo, ma anche perché i fascismi risorgenti ed imperanti in Italia e in varie parti del mondo ce lo impongono. Adriana, nonostante la sua scarsa simpatia da comunista libertaria, come lei si definiva, per le istituzioni, anche quelle associative, era entrata in sintonia, frequentandolo per le riunioni della rete antifascista, con il circolo Arci di Porta a Prato, tanto che infine aveva scelto di far parte del suo organismo dirigente, partecipandovi attivamente con proposte, suggerimenti, indicazioni. Una particolare attenzione l'Adriana l'ha rivolta ai e alle migranti, tenendo i corsi per le donne immigrate, ed è stata sua l'idea di intitolare a Sam Modou e a Mor Diop i senegalesi assassinati in Piazza Dalmazia, il giardino di via Maragliano, appunto, è stato intitolato a loro. C'era qui Pape Diop che avrebbe dovuto portare un saluto da parte dell'Associazione dei Senegalesi, appunto ricordando questa cosa, che è dovuto andare via per motivi di lavoro. Adriana è stata quindi una compagna esemplare nelle lotte, nelle iniziative, nelle attività del quartiere, una compagna attenta e sensibile nei rapporti quotidiani. Una cara amica per molte e molti di noi. Come circolo Arci e come rete antifascista dovremmo promuovere appunto abbiamo il compito di ricordarla e di promuovere iniziative, appunto, che tra l'altro si dovrebbe anche raccogliere i suoi scritti, che riguardano il quartiere e la città, perché da lì si possono prendere molti spunti. La memoria di persone come lei è molto importante, perché ci è disprone a continuare a impegnarci in una realtà che va sempre di più in senso contrario, contro il fascismo e il razzismo, per un mondo diverso in cui si resti umani e si coltivi anche l'utopia. È per questo che siamo oggi a ricordarla, ma vorremmo anche proseguire, diciamo, con le iniziative che ho accennato, che sarebbe importante per la raccolta dei suoi scritti, eccetera, e che, insomma, ci dovremmo impegnare a portare avanti, perché la sua memoria ci può essere veramente di sprone a continuare la lotta in senso antifascista e antirazzista. Grazie.
2: Il 5 dicembre dell'anno scorso, l'ultima cosa probabilmente ha fatto Adriana è stata quella di organizzare un'assemblea qui al Circolo di Porta al Prato, dal titolo Giù le mani dalla città, e qui c'è anche qualcuno che ha partecipato sicuramente a quella cosa. Fu un grosso successo, si parlò appunto di quello che è la speculazione in questo quartiere e anche magari qui vicino a questo quartiere, che purtroppo vede Firenze come qualcosa che è un po' in vendita, e come possiamo noi opporci a questa svendita di Firenze. E purtroppo, nonostante che Adriana l'avesse organizzata e costruita, e nonostante appunto il successo che ha avuto, insomma, come iniziativa, Adriana aveva già dei problemi appunto di salute e non poté partecipare. Mandò quindi un messaggio, un intervento, che fu letto a quell'assemblea. Ve lo rileggo anche perché Adriana, appunto, con la sua umanità racconta il suo rapporto con il quartiere e perché ha deciso appunto di fare tante di quelle cose che ha fatto.
3: Nell'aprile 1998 mi trasferii dal centro storico di Firenze a Rione San Jacopino. La casa che mi aveva entusiasmata, tutta sgarrupata da rimettere, era in via Spontini ed affacciava sul giardino di via Maragliano, ora giardino San Bediop. Appena messi i mobili in casa, mi affacciai alla finestra e vidi una vicina di casa che mi salutò cordialmente. Ricambiai dicendo della mia felicità di essere arrivata in una zona della città con affaccio su uno spazio con tanto bel verde. Risposta: guardi che questo verde l'abbiamo conquistato con anni di lotte, strappandolo alla speculazione selvaggia del costruttore Pontello, che, come vede, non aveva intenzione di lasciare neppure un centimetro di spazio pubblico. Allora è proprio corrispondente al mio modo di vivere e pensare, risposi. Lei, la Mirella Bartoli, proseguì: e guardi bene che dai nostri tetti abbiamo sparato ai cecchini fascisti per poterci liberare dai nazifascisti. Allora sono proprio a casa mia, fu la risposta entusiasta. E negli anni successivi godetti di questa bella situazione, condividendo con molte altre persone questi spazi di socialità, di vita all'aria aperta, di lotte per migliorare la vivibilità. Nacque l'Associazione Giardino San Jacopino, ci legammo con una scuola molto valida, il Complesso Verdi, nacque un libro, un murales, la storia della conquista di questo spazio con le lotte, fu fatta la richiesta e ottenemmo di avere il giardino intitolato a San Bediop, due compagni uccisi da mano assassina dichiaratamente di destra, e nacquero belle iniziative come Mangia come parli. Il Rione si rafforzò come base sociale e partecipazione, ma la crescita degli abitanti, dei ragazzi scolarizzati, di chi chiedeva più spazi verdi, più aria pulita, più piste ciclabili, insomma, di allargare la vivibilità, andò via via restringendosi. Nell'intero rione mancò anche la manutenzione ordinaria, per cui gli spazi verdi si restrinsero, la possibilità di fare iniziativa politico-sociale si ridussero, fino all'attuale stato di degrado del giardino e di molti altri spazi del rione, tangibile ad occhio. Intanto crescevano gli spazi dei mostri, prodotti dalla speculazione edilizia, imperante su tutta la città, particolarmente evidente in questo rettangolo delimitato da Viale Belfiore e Fosso Macinante Mugnone. La popolazione a lamentarsi e l'amministrazione comunale insensibile, se non alle richieste dei grandi capitali che si stanno mangiando ormai tutta la città.
2: Ecco, questo è l'ultima cosa che ha scritto Adriana prima di lasciarci.

0: Non cenneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Thank you.

0: Voglio fare pratica di vita selvatica, se non scappo dalla città il pensiero non si radica. Questa nuova etica Babilonia non si applica, non la guardo più la tele, ascolto solo nervature. Yes people, qui Amparita MC representing manifesto animista, lunga vita a nervature, lunga vita a du. Yes people!
1: Ed eccoci, quindi questo era un po' per concludere di nuovo i ringraziamenti per appunto la serata del centesimo di Nervature, appunto, che è stato 2 settimane fa. Ah, ecco sì, infatti questa di oggi è la 101esima puntata, quindi 100+1. Ancora grazie davvero Amparito, quest'audio era super super super bello. E, allora, quindi vi stavo dicendo che settimana scorsa vi avrei voluto, diciamo, raccontare di qualche eventino che c'è stato in città e vi stavo parlando del Darwin Day. Il Darwin Day c'è ogni anno ed è semplicemente il giorno della data di nascita di Charles Darwin, che è il 12 febbraio 1809. A quanto pare, ovviamente non lo sapevo, non sapevo il giorno preciso chiaramente, però insomma ecco, è stato un po' istituito quindi questo Darwin Day, vabbè, insomma una dei tante, delle milioni di ricorrenze annue che esistono, però ecco, diciamo, al di là del motivo è un pretesto che viene usato da tantissimi istituti, musei, università e comuni in generale, per parlare di evoluzione, anche sia per come ne parlava Darwin, sia in modo anche un po' più aggiornato, insomma, ci sono state diverse scoperte nel frattempo, e quindi ecco un po' un giorno che viene usato un po' per parlare di nuovo di scienza, di evoluzione e di studio. E quindi le, diciamo, cose che avrei voluto pubblicizzarvi per appunto settimana scorsa erano una visita guidata all'orto botanico qui a Firenze, con poi conseguente visita sempre guidata invece al erbario centrale italiano. Ovviamente ve ne volevo parlare perché la puntata prima, quindi a questo punto 3 settimane fa, abbiamo appunto proprio parlato dell'erbario centrale italiano e del fatto che è iniziata, e anzi quasi terminata, la digitalizzazione di tutti i campioni dell'erbario. Vabbè, forse era scontato a questo punto, comunque il punto è che sono riuscita io ad andare a queste 2 visite guidate, molto molto interessanti. E per, diciamo, riportarvi un po' il succo della questione, collegandosi appunto alla puntata già fatta 3 settimane fa, la digitalizzazione è quasi terminata, o meglio, a livello, diciamo, pratico è terminata, però ancora manca tutta una serie di passaggi più, diciamo, amministrativi e tecnici riguardo a proprio creare un portale per consultare tutti questi campioni, quindi non abbiamo una data annunciata per il termine di questo processo, però quando ci sarà sicuramente ve lo comunicherò.

Allora a questo punto, prima di iniziare a entrare un po' negli argomenti di oggi, comunque vi preannuncio una puntata molto tranquilla e a chiacchiera, vi mando un bel pezzaccio, sempre Lio Cesari, che in realtà stavamo già ascoltando in sottofondo, ma questa è una traccia un po' più movimentata, mettiamola così.

Et toi? Tu veux coucher avec moi? Alors, tu veux? De demain?

E questa era la Begin du Mac, Lio Cesari, molto carina. Ed eccoci di nuovo, quindi tornate in voce, queste Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio e biologia botanica. E chissà cosa capiterà poi. Siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Andate a spulciare il nostro sito radiowombat.net. E da cui trovate un sacco di informazioni belle e utili, tipo tutti i podcast delle nostre trasmissioni, tipo la sezione dei contatti, da cui scoprirete come appunto mettervi in contatto con noi e un sacco di altre notizie interessanti. Che dire, per questa 101esima puntata di Nervature, volevo iniziare un po' a farvi sapere dell'esistenza di un portale e app, quindi c'è sia la versione, diciamo, browser che appunto l'applicazione per telefono, che è un portale che si chiama Urbaflor e serve alla identificazione di piante spontanee della flora italiana. È un progetto che è stato portato avanti da una serie di università, tra cui quella di Pisa, abbastanza in prima linea, con Lorenzo Peruzzi, curatore, e scusate, Jacopo Franzoni, anche appunto, curatore del progetto. E è interessante perché è un portale o applicazione, come vi dicevo, un po' diversi da quelli a cui siamo abituati ora. Quindi, probabilmente molti di voi conoscono PlantNet, per esempio, o altrimenti Google Lens, che sono due modi diversi per, fra virgolette, identificare le piante, e non solo le piante, però usano, diciamo, dei metodi non strettamente legati a un ambito di studio, diciamo, sistematico. Quindi, in particolare, PlantNet, lo saprete già probabilmente, si fa una foto e quella foto poi verrà messa in modo, diciamo, disponibile in modo pubblico, e qualcun altro potrà dire: ah, secondo me questa foto rappresenta questa pianta X. Più persone avvalorano questo riconoscimento, e più allora c'è la probabilità alta che sia quella pianta lì. Però si tratta di appunto un consenso un po' popolare, il che può a volte lasciare spazio anche a errori. E ho tra l'altro, diciamo, testimonianze di persone esperte in certi ambiti, magari in una famiglia specifica di piante, che l'ha usata un po' come questa app, dicendo: guarda, per questa famiglia non funziona, c'è poco da fare. E mi sto riferendo alla famiglia delle rose. Scusate, non proprio alla famiglia, non sono tutte le rosacee, ma diciamo all'ambito delle rose da fiore, arbustive. E quindi tutto questo per dire che queste app non sono sempre affidabili, o meglio, non sono da ritenere uno strumento super affidabile. Io comunque continuo a dire che sono molto utili, nel senso che se uno non ha una minima idea di che cosa potrebbe essere, ci sta che possa darci una serie, perlomeno almeno due o tre strade da approfondire, da seguire. Google Lens invece, anche di nuovo, anche questa magari la conoscete, ma si basa sempre sul riconoscimento di immagini, in questo caso fatto non da altre persone, ma da computer, probabilmente intelligenza artificiale, di preciso non lo so, e quindi è proprio una corrispondenza di pixel, diciamo, che quindi si può rivelare a volte anche più utile rispetto a PlantNet, o meglio, viene usato un po', si può usare un po' in modi diversi. Detto tutto questo, però, per ritornare invece a quello di cui vi parlo oggi, ovvero Urban Flor, questo è un po' un concetto diverso proprio, tant'è che è stato proprio creato da università, appunto, che si occupano di botanica e anche di sistematica. Per leggervi un attimo le parole di uno dei curatori, appunto Lorenzo Peruzzi, dice: rispetto ad altre app di identificazione che analizzano le immagini tramite reti neurali fornendo soltanto una probabilità di riconoscimento,
Le chiavi di identificazione sviluppate in questo progetto, pur restando interattive e semplificate, si basano su un impianto scientifico più rigoroso. Si tratta infatti di una sequenza di scelte successive tra coppie di affermazioni contrapposte, riferite a caratteri morfologici osservabili nei diversi organi e nelle varie strutture delle piante.

Quindi ci chiediamo come mai questa app Urban Floor funziona in modo così tanto diverso, beh, un po' diverso, diciamo, sempre per leggervi altre parole appunto del curatore, dice l'uso di questi strumenti induce anche l'utente meno formato a divenire un più attento osservatore delle caratteristiche delle piante, contribuendo in modo efficace a far percepire, tramite l'esperienza diretta, l'enorme diversità esistente nel mondo vegetale, spesso trascurata o sottovalutata dai cittadini. E quindi, come mai? Il punto di di questo portale, di questa app, è che per identificare una pianta, ci fornisce un metodo di chiave dicotomica. Quindi, questo è uno dei metodi con cui, quello principale, con cui i botanici riescono a identificare appunto se è una specie o se è un'altra. Quindi, ci possiamo aspettare che, è un metodo, che sia un metodo molto accurato. È classicamente usato per le piante delle varie flore spontanee. Dico questo giusto per dire che, per esempio, nell'ambito delle piante ornamentali d'appartamento o anche da terrazzo, insomma, quelle che diciamo comunemente compriamo nei vivai, lì si entra in un ambito ancora molto più specifico che arriva a toccare proprio le varietà. Quindi non è solo il genere, la specie della pianta, ma spesso e volentieri un vivaio potrebbe avere 20, 50, centinaia anche a volte di varietà di quella stessa specie. Quindi non è per spaventarvi questo discorso, ovviamente, però per farvi insomma inquadrare un po', diciamo, tutto l'ambito della enorme diversità vegetale che esiste oggi, quando si parla di specie, di, scusatemi, volevo dire.

perché c'è dietro un obiettivo commerciale. Quindi questo è un po', diciamo, appunto, come dicevo, per avere un po' una visione a 360 gradi della diversità vegetale.

Invece, quindi, questo portale di cui vi parlo, essendo che utilizza le chiavi dicotomiche, diciamo di solito si ferma a genere, specie o al limite qualche varietà. Questo anche perché diciamo, occupa di flora spontanea, quindi ciò che naturalmente da noi esiste e si riproduce in modo autonomo e non, diciamo, coltivato o non per forza coltivato in vivaio. Quindi, che cosa sono queste chiavi dicotomiche? Arriviamo a spiegare cosa sono, ve lo starete chiedendo da un po'. Allora, le chiavi dicotomiche si basano sul principio proprio della dicotomia, che come si può capire un po' dall'etimologia della parola, è una divisione in due gruppi. Tipicamente uno di questi gruppi ha una certa caratteristica e l'altro gruppo non ce l'ha, quindi se noi apriamo il nostro PDF, insomma, il nostro fascicolino delle chiavi dicotomiche della, non so, degli arbusti, alberi e arbusti della flora toscana, per esempio, ci saranno una serie di, diciamo, domande che ci chiedono: è una pianta con le foglie opposte? È una pianta con le foglie alternate? Chiaramente noi dobbiamo essere in grado di capire cosa significa opposto o alternato. Però una volta che lo capiamo possiamo decidere: ah sì, vedo il campione qua davanti, vedo l'alberino qua davanti, ah sì, queste sono foglie opposte, ok. E da lì poi mi dice: ok, se sono foglie opposte, allora vai a vedere la domanda al numero, non so, 22. Vai, scendi giù, vai al numero 22, ci sarà un'altra domanda. Ok, erano foglie opposte, ora ti chiederà, non lo so, hai il margine seghettato? Hai il margine liscio? E allora devo sapere cosa significa seghettato e liscio, in questo caso, vabbè, si capisce, ci si può immaginare. E allora mi dice: ah sì, è seghettato, ah ok. Allora andiamo a vedere, mi dice: se è seghettato, vai a vedere la domanda al numero 27, vai al 27 e continui così. Quindi, appunto, questa dicotomia di domande. Tutto ciò è parte integrante appunto del processo di identificazione proprio delle varie specie. Si parla di piante, ma si parla anche di animali. Ora io chiaramente mi stavo concentrando sulle piante, ma tutta la sistematica del mondo vivente si può, diciamo, analizzare sotto questo principio della dicotomia. Quindi ecco, facendo un altro esempio, magari la domanda può essere: è provvisto di ossa, quindi, oppure non è provvisto di ossa, quindi si sta parlando di un vertebrato o di un invertebrato. Quindi questo è un po' come funziona. Per parlare di quello che ci interessa a noi, quindi di piante, vi dicevo appunto che è necessario avere un minimo di lessico, diciamo, della sistematica riguardante appunto le piante, la flora. Come ogni cosa che riguarda le piante, in realtà è molto ampio questo lessico, quindi c'è tantissimi termini in realtà che troverete scritti nelle chiavi dicotomiche, però partendo dal fatto che alcuni di questi sono abbastanza intuitivi, altri meno, comunque sono cose imparabili sicuramente. Quindi, diciamo che sono uno strumento molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, soprattutto adesso con i vari riconoscimenti di immagini automatici, eccetera, che però non è solo uno strumento, ma ci permette, diciamo, anche di avere un apprendimento nostro in prima persona.

Ecco, per non appunto abbattervi, sappiate che questo portale qua in realtà anzi, aiuta nell'utilizzo e anche nella scoperta, diciamo, di questo strumento che sono le chiavi dicotomiche, perché mette banalmente delle foto, quindi è facile. Per esempio, ora stavo facendo un po' di prove, ce l'ho qui davanti e ero arrivato a un punto in cui mi chiede: è una pianta. No, aspettate, vado alla pagina prima perché c'è termini un po' troppo specifici. Mi chiedeva, ecco, piante con foglie verdi evidenti oppure piante senza vere e proprie foglie. E tra parentesi, foglie ridotte a squame giallastre oppure trasformate in spine o sostituite da fusti modificati. Che cosa avete capito voi di questa seconda domanda? Nulla, perché è strano. E che vuol dire senza vere e proprie foglie? Non è ben chiaro, ma ci aiuta perché sopra c'è una serie di foto che ci danno un po' un'idea di quello che voleva intendere. Quindi, rispetto alle chiavi dicotomiche che si trovano da internet, che comunque vi invito a scaricare e a provare a usare, questa qui è anche un pochino più semplice, ecco, ci dà un po' di strumenti appunto per imparare meglio.

Quelli che ci stiamo ascoltando qui in sottofondo sono i Kruder and Dorfmeister. Non so bene come si pronunciano, ma più o meno così, credo.

Pronto. Pronto. Oh. Sa, eia. No, no, no. Se, forse è.

Eccolo là, scusate. Falso contattino al microfono. Yo, rimetto un attimo i volumi che abbiano un senso. Ok. Scusate, falso contattino al microfono, succede. Sì, ecco, niente. Solo per concludere, quindi, questa questione del Urban Floor, si chiama questo portale. La cosa interessante da sapere, diciamo, che è un po' un peccato, è che non c'è per tutta la flora italiana, o meglio, è specifico di alcune città. E quindi c'è quella, la flora di Palermo, Roma, città di Trieste, Milano, Pisa, Gorizia e Empoli. A Firenze non c'è. Però, se voi comunque volete. Via sto microfono. È terribile. Devo metterci il cappuccino. Vabbè. Se voi volete comunque provare a riconoscere un po' di piante della nostra flora fiorentina, vi consiglio comunque di usarlo perché la flora spontanea nostra non è tanto diversa da quella di Empoli o quella di Pisa, per cui può comunque funzionare per l'identificazione.

Questo portale non serve soltanto a riconoscere, serve anche, volendo, se uno vuole, a segnalare. E quindi c'è anche una parte legata alle segnalazioni, è necessario registrarsi, fare il login, eccetera. E quindi poi appunto si può dire, ah sì, io ho trovato questa pianta in questo posto. Quindi se vi sentite abbastanza sicure di voi stessi e stesse, lo potete fare, perché no? In ogni caso io intanto lo suggerisco per l'identificazione. Ultima cosina riguardo a sì esatto, solo sull'app e non sul portale del browser c'è in realtà un'altra pagina dove c'è semplicemente un elenco delle specie. Questo può servire perché magari volete sapere qualcosa in più rispetto, non so, all'iperico che trovate a giro nei campi o alla verbena officinale o insomma una pianta che già conoscete o che comunque di cui perlomeno conoscete il nome, e quindi ecco, avete tutto un po' un elenco piuttosto fornito, piuttosto grosso di specie. E aprendo ogni specie potete vedere qualche foto e poi poi potete segnalarlo. Quindi questo è anche un altro dei modi con cui potete riuscire a segnalare alcune piante.

E quello che abbiamo sentito. Sì, no, vabbè, userò l'altro microfono, via. E quello che abbiamo sentito quindi era l'album G-Stoned dei Kruder and Dorfmeister, chissà come si dice. Ora, vabbè, magari vi faccio sentire un po' un altro pezzettino, un pochino più movimentato, e poi andiamo a sentire un'altra cosettina dopo, un altro piccolo contributo, e poi penso che sfumeremo. Nel chill questa sera e ci ascolteremo ancora un po' di musica insieme.

E quindi abbiamo ascoltato Gerardo, non so, Frisina. Questo era Blue Latin, questo album, cioè questa prima canzone dell'album. Vi vorrei mandare quindi un contributino. Di cosa si tratta? Allora, una cosa che non abbiamo mai sentito qui a Nervature, perché infatti l'ho scoperta da poco. E di cosa si tratta? Perdonate l'audio terribile di questo microfono. Allora, si tratta del vivaio Taroni, che è un vivaio che vende soprattutto rose, ma anche arbusti e altre piante in quel di Roma, che sul loro sito internet hanno una sezione veramente, veramente, veramente carina che si chiama banalmente Storie, quindi molto semplice e conciso. Ne pubblicano una ogni tot e si tratta di solito di episodi simpatici, molto simpatici, che a quanto pare gli capitano con i clienti e le clienti nel loro vivaio. Quindi ho deciso di leggerne qualcheduna. Oggi ve ne faccio sentire una, facendo un po' una selezione su quelle che mi sembravano le più divertenti o le più buffe e interessanti. Però ecco, diciamo, vi invito ad andarvele a leggere un po' tutte se vi stuzzica come argomento, se vi piace, anche perché tra l'altro appunto sulla pagina, sul loro sito c'è anche, oltre alla storiellina raccontata, una foto al lato che spesso e volentieri è ancora più divertente, non che essere utile perché magari fa vedere in foto la pianta di cui si sta parlando. Detto questo, un piccolo disclaimer, scusate. Come sapete, io non sono un'attrice di teatro, per cui quando leggo cose provo a fare del mio meglio, chiaramente si potrebbe fare meglio. Dico questo perché le storie che vi leggerò sono sempre dei dialoghi, quindi tra due persone. Spero che di essere riuscita bene o male a interpretare un minimo appunto le due voci, diciamo. Quindi vi farei sentire la prima che hanno intitolato Le trombe della morte. Vediamo se parte, scusate. Sì, dovrebbe partire. Le storie del vivaio Taroni. Le trombe della morte.

Mamma mia, quanto è bella, è meravigliosa! Adesso che finalmente ho una casa con giardino, è sempre stato uno dei miei sogni, ma veramente io non posso. E perché? Ma come, non lo sa? È una pianta pericolosissima, è conosciuta anche come le trombe della morte. Ma boh, io la conoscevo come le trombe degli angeli, non so, mi sembra più poetico. Perché le sue foglie contengono alcune sostanze tossiche come la scopolamina, atropina e iosciamina. Davvero? E che sono? Ora di preciso non lo so, non sono mica una chimica, ma mi piace essere informata. Le sue foglie, se sono ingerite, possono portarti fino alla morte, lo sa? Ah, no, non lo so. Però stavo riflettendo. Ecco perché non sono ancora morto. Io tutte le sere ci ficco dentro il naso a lungo per godermi il profumo. No, è un'esperienza olfattiva inebriante. Ma le foglie no, le foglie non le ho mai assaggiate. Lei pensava di farlo prima di essere informata? Cioè, scusi? No, dico, pensava di mangiarle prima di scoprire quelle tre cosacce che ha nominato? Io, ci mancherebbe! Però può capitarti di toccarla o di maneggiarla o magari, non so, inavvertitamente grattarti le orecchie, strofacciarti gli occhi, passare le mani tra i capelli. A quel punto stecchito rimani, eh? Può capitare, certo, perché no? Ma io la tocco sempre a mani nude, anche quando la poso. Ringrazi il cielo allora, finora è stato fortunato. Magari è fortunata anche lei, Sofia, non si neghi questo bel sogno. Ma non è per me, io posso pure stare attenta, il problema è che ho due gattini. Qui in vivaio ce ne sono 16 di gattini. Nessuno di loro è mai stato mai morto con le trombe degli angeli, dico. E vabbè, i suoi gatti sono cresciuti allo stato brado, si vede, ma i miei sono sempre vissuti in appartamento. Beh, tutti i gatti sanno per istinto che cosa è pericoloso per loro e cosa no. In più, tra l'altro, ho anche una bambina di 18 mesi che ama mettere tutto in bocca. Come lo sa? L'ho già sentito mille volte.

0: E quindi
1: Sì, oh, eccolo, scusate. No, no, no, non va via. Allora, si capisce, con questi microfoni oggi è complesso. E quindi, ecco, avete sentito una delle storie del vivaio Taroni, appunto. Spero che vi sia piaciuta. Ne sentirete altre nelle prossime puntate, però comunque se già vi volete divertire a leggerle in anteprima, vi metterò nella pagina del podcast il link, appunto, per accedervi al loro sito, al loro blog. Io direi sentiamo un'ultima canzone e con questa vi saluto. Ci sentiamo Safia Tu di Mama Sissoko e ci risentiamo quindi come sempre ovviamente con Nervature lunedì prossimo alle 19 circa. Rimanete comunque connesse sulle nostre frequenze che tra l'altro non ho detto essere le 13.59 delle AM nell'area fiorentina, ma anche se no tramite lo streaming ci potete ascoltare ovviamente dal nostro sito, come sempre lo sapete, radiowombat.net. Io vi saluto, ci lasciamo con quest'ultimo pezzo e niente. State con noi sempre.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contato, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di no, siamo qua e ora che cosa facciamo? Chi chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e
3: la Grebano, ma siamo tutte e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontato@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto. Che ovviamente non funziona, perfetto. E
2: però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: dei preziosissimi nostri numeri di telefono. Che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanche della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa, insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno per gli animali si mette a lavorare? No, immagino di
2: No,
1: no.
2: no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wuffer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu
2: Cioè,
1: ce l'hai
2: ce
1: già la
2: l'hai
1: mucca?
2: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli altri
2: Se
1: animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, dove abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente, forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Quindi diciamo l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida, o devono essere più persone? Come funziona un po', che so, una lavorazione?
2: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizia piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sfarchiatura o un...
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro, quindi esistono, purtroppo purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? A dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha.
2: no,
0: No.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove è
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per la
2: vanno
3: trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non va
1: da
2: più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, è qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì, esatto,
1: rivisitati anche in fase più attuale. Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
2: all'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Lavorare.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto,
1: è
2: sì.
1: come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? O è tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche
2: Cioè,
1: sì.
2: sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che. Certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino. Cioè, la potenza comunque anche è proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello. Però, sì, perché no? Puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo
1: Male.
2: montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio,
3: l'asino
2: per un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro, secondo me, perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
3: stretti, quindi.
2: sì. Bene,
3: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@sibiria.net e noi avremo il permesso di darti, di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni, per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo. E quindi, salutando Michael, introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sgué, eh.

Caffè's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Caffè's great.

0: Trumpy Square, beve sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te, è più sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio. Poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio Contado.
1: Grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al che modo offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui in qualche modo le difficoltà psichiatriche, più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista da, diciamo, da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di, perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così me li portava a trovarmeli, che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti, quindi ne si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica appunto essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla. Qui c'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto, insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè amore, è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Anche perché a livello di storico,
0: Per la
1: di...

0: E quindi poi di conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no? Della rete che si
1: Certo.
0: intreccia, ma i Cafisguè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: o sta a metà metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare a mio cugino dentro tra di noi. Però ormai, siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui. Quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché noi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato?
1: brano
0: Di chi
1: che ho consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non troppo distanti, poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo Cafisgué. Questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo,
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: sì,
0: persone, con
1: con
0: gruppi
1: gente
0: affini.
1: del tuo interesse, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto
1: Certo,
0: questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché,
0: costruire
1: esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri, cioè. L'esempio appunto è la musica in questo caso, cioè se lui canta non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che stanno anche scrivendo musica, dei musicisti, lui può cantare, quindi è un, come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così. Però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un mondo. Io c'ho una frase che ho attaccata a distanza che è molto bellina, che dice. Le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo,
1: Perché alla
0: beh,
1: fine.
0: questo è un tema che emerge spesso, in questi incontri che noi abbiamo
1: Certo.
0: iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal
1: Ma
0: fatto
1: sì.
0: che la normalità non esiste, ognuno di
1: Esatto.
0: noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere.

0: rimosse, ma
1: Esatto,
0: proprio
1: non
0: possano
1: peso,
0: trovare
1: certo.
0: spazio e
1: Esatto.
0: significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti con le loro caratteristiche a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono? Nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori? Perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività laterali, collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, di pari passo. Proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche
1: Sì,
0: delle quote, no? Per partecipare a
1: certo.
0: qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è
1: Certo,
0: ovvio che se tu non
1: no,
0: hai
1: sì.
0: posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono
1: No,
0: spesi.
1: no, sì, ma, o magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari che ci danno la libertà anche di andare a girare in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima, cioè
0: Certo.
1: proprio anche 1 o 2 ore prima delle volte. Ma se arriviamo un po' prima, tanto mi fa piacere, sta qui, qualcosa avvento,
0: Certo,
1: capito?
0: anche
1: Che
0: questo è un
1: diventa anche.
0: classico, no? Che
1: Esatto,
0: comunque
1: sì.
0: quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé,
1: Certo.
0: perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra e la porta sempre con sé, anche se tante, spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia. Se gli ho detto, guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti. E lui mi fa, no, no, io lo porto perché a giro, quando trovo gente che mi veda con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccabottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo cioè, mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto, no, no, mi serve proprio a giro, perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: Certo,
1: ho un
0: che
1: pretesto.
0: tra l'altro come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che
1: Ah.
0: io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare,
1: Certo.
0: cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando. Era un po' una.
1: Sì, c'hai già un appiglio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre
1: Sì.
0: chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: Ma guarda, cioè,
0: siamo tutti
1: diciamo così,
0: uguali, no?
1: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. la forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni.
1: Esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca. No?
0: Certo.
1: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che... cioè ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima
1: sì,
0: di... prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille.
1: Speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venirvi a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto, perfetto.
0: Ciao,
1: grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire, infestato d'odio, visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino

0: fantasmi,
1: dei fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame, baciate sulla guancia.
1: Stupendo.
0: Ho provato

0: manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, ecco, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate, abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo,
3: si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi in onda adesso La Banana Aumentata. Era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemato, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, caro.
3: Buon ascolto.
5: Ormai, più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti, supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono, la grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, no, no. Quando mi metto? Quando mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Eccolo lì, senti il profumo. Il pane. Che pane, che pane. Questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna. Cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa. Bella, profumata, senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sta mela. Sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Ma. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì? Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lascia? che sembri in modo da essere vestito in campagna con il tailleur, tutto elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la rete deve andare questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori? No. Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana, quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh! Ma... oh, ma questa... ma questa sta morendo... Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma... c'è qualcuno in sala? Ma... c'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì?
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Sta me l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinara in questa iniziativa che loro hanno nominato Gavinara Partigiana, perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal generale Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quello che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto. E quindi volete, insomma, ma mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati all'Anconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Insomma, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì.
0: Grazie,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi e buonasera a tutte e
0: e
1: tutti.
0: a presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello fu DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci,
2: un po' col mercato, esatto, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubrica
2: ci piace, un po' di leggerezza ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

It was rape. Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. But in his mind he was a man of great virtue and courage. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24, e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25, che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi, perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ed ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti. Però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo, e quindi è un film molto riflessivo. Quindi, siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma. La regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. È anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di, appunto, di produzione di abiti ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro.

Quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni, e come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni e delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggero, leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi!
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate
1: Esatto.
0: della stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia non è la frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo. Ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao!
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, faccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, auto.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendili duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel how
1: Veramente
0: relaxed
1: tutto super
0: and stable
1: interessante,
0: you
1: sono super
0: feel
1: contenta che stiamo facendo questa intervista.
0: nature and the
1: Ok,
0: leaves and everything.
1: allora, prima parlavi
0: So
1: del
0: how
1: fatto
0: intuitive it
1: che
0: was
1: entrare in contatto con le piante ti fa
0: to
1: sentire
0: use
1: calmo,
0: just
1: rilassata, ti fa
0: one
1: sentire meglio perché comunque ti
0: of
1: riconnette alla
0: these
1: natura, al
0: costs of
1: mondo
0: getting in
1: reale.
0: touch with plants
1: E appunto, sono
0: between
1: curiosa di sapere se hai
0: therapeutic
1: notato una
0: use for
1: differenza in
0: practical
1: questo processo di connessione con le
0: contact
1: piante
0: relationship that
1: tra i
0: comes
1: corsi in
0: through
1: presenza,
0: and
1: tipo
0: for
1: quelli che
0: example the
1: fai, come dicevi,
0: four
1: durante l'anno,
0: teachers
1: o magari invece i corsi
0: from the teachers
1: online.
0: course and all the other online courses.
1: Beh, sì, certo.
0: So
1: Nel
0: yeah,
1: corso online incoraggio le
0: I
1: persone a
0: encourage
1: sviluppare
0: online
1: una
0: course
1: parte
0: that is
1: pratica con le piante,
0: more
1: quindi
0: practice
1: che includa
0: style
1: qualcosa
0: and
1: di
0: more
1: fisico per quanto
0: sensory
1: possibile,
0: like
1: qualcosa che
0: physical
1: coinvolga il
0: as much as they're
1: corpo.
0: able
1: Può
0: to like
1: essere stare seduti
0: generally
1: all'aperto con una pianta,
0: whether that
1: partecipare a un
0: means
1: orto
0: sitting outside
1: comunitario.
0: or
1: Penso che questa
0: staying in a
1: relazione
0: community garden
1: incarnata
0: and like
1: sia la cosa
0: big
1: più
0: things like
1: importante.
0: embodying this
1: E
0: relationship
1: beh,
0: and
1: sì, certo,
0: like
1: quando le
0: embracing the
1: persone
0: community.
1: partecipano ai corsi
0: And
1: in
0: yeah, like
1: presenza
0: when
1: si
0: people
1: vede proprio
0: come to the
1: l'impatto
0: face-to-face course, like
1: trasformativo.
0: you
1: Cioè,
0: can
1: per
0: see
1: esempio,
0: this
1: vedere dal
0: like
1: vivo un'erba
0: life-changing
1: di cui avevano
0: impact
1: solo letto nel
0: on,
1: corso,
0: you know,
1: perché
0: seeing
1: molte
0: that
1: delle
0: like
1: persone
0: for the
1: che
0: first time
1: partecipano hanno già
0: they've seen red
1: seguito il
0: ants
1: corso
0: and they're like,
1: online,
0: oh my
1: quindi
0: god,
1: per
0: that
1: loro
0: looks
1: è tipo,
0: incredible.
1: wow, ma sto
0: And then
1: davvero
0: like
1: assaggiando la
0: the
1: melissa,
0: more
1: oppure
0: that
1: sto provando questo
0: you
1: rimedio alla rosa,
0: taste
1: o
0: like that
1: sono seduta
0: smell
1: sotto un
0: feels
1: bianco
0: like
1: spino e
0: interesting
1: magari per loro è la prima
0: because
1: volta
0: they're
1: nella
0: more,
1: vita.
0: you
1: E
0: know,
1: quindi
0: like
1: sì,
0: sitting in that
1: penso
0: mood to
1: sempre che
0: maybe
1: questa
0: it's a bit
1: esperienza
0: jarring
1: fisica,
0: for them, but
1: concreta, attraverso il corpo sia davvero
0: but yeah,
1: qualcosa di
0: like when you think there's
1: potentissimo.
0: like physical, tangible, like
1: Ok,
0: body
1: no, bello, mi
0: experiences,
1: torna
0: like
1: tutto.
0: yeah, super
1: E,
0: amazing.
1: mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta
0: A quick
1: ascoltando
0: one,
1: che
0: sorry, I was
1: nell'erbario
0: sharing,
1: anticarcerario,
0: yeah,
1: che
0: in
1: appunto
0: touch,
1: è
0: sorry.
1: anche acquistabile
0: Yeah,
1: volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra
0: okay.
1: sia
0: Okay,
1: uno
0: that
1: degli
0: should
1: ultimi
0: make sense then.
1: capitoli,
0: Yeah,
1: in cui
0: I'm
1: parli
0: here
1: di
0: now,
1: come
0: but thank
1: entrare
0: you
1: in
0: so
1: contatto
0: much.
1: con le piante, cioè, insomma, di
0: Remember
1: come ti è successo a
0: before
1: te.
0: I listen
1: E
0: to us that
1: quindi anche come
0: even to
1: consigli, diciamo,
0: yourself,
1: di
0: the health
1: provarci,
0: is
1: ecco.
0: very
1: E sì, è un
0: large,
1: aspetto molto interessante, diciamo,
0: one of
1: quello
0: the
1: di
0: last
1: conoscere le
0: chapter
1: piante
0: that you
1: come
0: mentioned,
1: fossero,
0: where you
1: cioè,
0: talk about getting
1: vive, però vive,
0: plants.
1: sono davvero
0: I
1: vive, ma
0: really
1: come se
0: feel like
1: fossero,
0: how, I mean,
1: come se
0: how
1: potessero essere
0: happy
1: anche
0: you
1: delle
0: can
1: nostre
0: be,
1: amiche, delle
0: like
1: nostre
0: seeing
1: alleate.
0: how they like
1: Ok, vorrei chiederti a questo
0: recommend,
1: punto
0: let's
1: come
0: say,
1: fai a produrre
0: these
1: i
0: plants. So
1: rimedi
0: it's
1: che
0: very,
1: utilizzi
0: yeah, interesting
1: e
0: thing.
1: che diffondi, se magari
0: Just
1: sei te a
0: getting to know the
1: raccogliere, sei
0: plants
1: te a
0: every day
1: prepararli.
0: where,
1: Sì,
0: I mean, they are my
1: allora,
0: plants,
1: vabbè,
0: so sì,
1: immagino ci
0: they are
1: siano due
0: our
1: versioni,
0: plants.
1: c'è la Nicole pre-bambino che faceva tutto da sola,
0: Okay.
1: raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo
0: Well,
1: il
0: I'd like to
1: terreno,
0: ask you how
1: camminava chilometri per cercare le
0: you
1: piante e tutte queste cose.
0: make
1: Poi, da
0: produce
1: quando è
0: your
1: nato il bimbo, è
0: favorite
1: tutto un po'
0: plant
1: più difficile,
0: medicine
1: quindi ora
0: you
1: poi
0: can
1: che
0: use
1: può
0: at home.
1: camminare, se usciamo vuole correre
0: Like
1: ovunque, quindi
0: two
1: è
0: hours
1: complicato.
0: of
1: Però
0: cultivation.
1: quando sarà più grande potrà
0: Yeah,
1: aiutarmi a
0: so
1: raccogliere le
0: I guess
1: piante,
0: there's
1: sarà
0: like two
1: diverso.
0: versions that like
1: E quindi adesso
0: you can
1: devo
0: use at
1: comprare più
0: home
1: piante,
0: for
1: spesso da coltivatori locali, il
0: every
1: che è
0: day
1: bello, eh?
0: storage.
1: Inoltre c'è
0: Maybe not
1: un'azienda che
0: fresh,
1: vende erbe
0: but
1: biologiche essiccate da
0: like
1: cui
0: so
1: acquisto dei
0: much
1: prodotti.
0: in the last
1: E poi
0: decade,
1: preparo anche
0: like
1: dei prodotti chiamati
0: organic and
1: glicerinati,
0: with
1: che sono erbe in
0: milo, like
1: glicerina
0: all of this
1: vegetale
0: stuff.
1: biologica, e li preparo usando
0: And then,
1: delle
0: yeah,
1: slow
0: so we
1: cooker.
0: have a baby
1: Anzi, ne ho
0: and
1: diverse,
0: my husband
1: e
0: works
1: tutto
0: on a
1: praticamente un edificio pieno di
0: farm,
1: slow cooker che producono i vari
0: but he works
1: preparati.
0: in like
1: E quindi sì, al momento è un
0: manufacturing
1: mix,
0: mode,
1: compro più
0: when
1: cose
0: he's
1: di
0: done,
1: quanto abbia
0: then
1: mai fatto in
0: I
1: questo
0: go
1: momento,
0: upstairs
1: però
0: and
1: perché
0: meet
1: non ho
0: my
1: abbastanza
0: husband
1: tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è
0: and
1: creare, diciamo, più
0: share the stuff
1: collettività
0: that
1: nella
0: means I can
1: produzione
0: come
1: di
0: to your
1: rimedi e
0: clinic. So
1: far
0: yeah, like
1: partecipare
0: today
1: più
0: I sent
1: persone.
0: like two
1: Per questo ho
0: cultivars
1: avviato la
0: and
1: Black
0: now I
1: Flag
0: have
1: Herbal
0: two things like
1: Clinic,
0: applying
1: così può
0: for like
1: diventare un vero
0: online
1: processo
0: courses, which is really
1: collettivo.
0: nice,
1: Prima mi
0: but like there's
1: sentivo a
0: like
1: disagio a
0: organic
1: far
0: farmers
1: pagare
0: and trading
1: qualcuno
0: farmers
1: per
0: and
1: ricevere
0: people who buy
1: aiuto
0: like
1: e allo
0: organic
1: stesso
0: rice and
1: tempo
0: stuff and then
1: dipendere dal
0: like
1: lavoro non
0: cultivars
1: retribuito.
0: rice, which are like
1: Non mi
0: organic
1: piaceva.
0: rice, like organic
1: Ma se ho un progetto
0: cultivars
1: separato che
0: and
1: offre
0: then
1: medicine gratuite alle
0: like
1: persone,
0: starting
1: allora
0: a slow cooker.
1: sono molto più
0: Yeah, I
1: felice.
0: have several slow
1: Cioè,
0: cookers
1: sono
0: at
1: molto
0: home
1: felice di aver
0: that
1: ricevuto
0: I can use
1: aiuto.
0: as
1: Non so se ha
0: a
1: senso.
0: lesson.
1: Vabbè, insomma, il maledetto
0: And so yeah,
1: capitalismo.
0: today I
1: Comunque, in
0: thought
1: breve
0: like
1: cerco di
0: rather
1: fare
0: than
1: più medicine
0: buying
1: possibile.
0: like
1: Tutto ciò che non riesco a fare, cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità.
0: more of my
1: E
0: goals
1: nel
0: are to
1: capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo.
0: creativity with medicine making,
1: Ok,
0: like trying to
1: sì,
0: make money from
1: mi sa
0: home,
1: che riesco solo
0: which
1: a
0: is why I
1: immaginare quanto
0: started
1: sia
0: Black Flag impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
1: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah.
0: Okay. Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially yeah with a toddler. Ah, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this n not really the subject, but
2: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
1: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi, e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una spostazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia, però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite, e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
0: Ho capito. Senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano a attraversarla, qu quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè, sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, o magari, insomma, anche tempi più prolungati?
1: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché è esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
1: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese e questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
1: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
1: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
0: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato, quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
1: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
0: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, nella pagina di questo podcast poi rimetterò il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
1: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
0: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E, restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: There is the way of getting new donations for all the different projects you do, and of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode.
1: Amazing.
0: So yeah, listeners can find it, and yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries, otherwise I would ask you the plant story.
2: Oh yeah, but... shit. Yeah.
0: Okay.
2: Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
0: Yeah, okay. Yeah, it's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
2: thank you.
0: So important. Thank you again so much.
2: Amazing.
0: Nicole,
2: and no problem.
0: Yeah, keep in touch, and the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
2: Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much.
0: Yeah, thank you so much.
2: Cheers. Okay, bye.
0: Bye bye.

0: Allora, ti volete che vi liberi allora?
1: Libe babavna ba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Brutto.
2: Non abbiamo neanche un Brutto, signore.
0: Ma niente Barnaba, niente Brutto.
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Brutto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un macbessone!
3: È un pianetto di caso!
1: Non ha capito niente, scema!
0: Brigante, devi dire! È un rinomato criminale!
2: Ma non l'abbiamo!
0: Ma non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!

0: tempo anche la possibilità, la facoltà di aprire i nostri microfoni a chi ha qualcosa da dire. Anche questa settimana quindi rispetteremo più o meno questo format che abbiamo ormai consolidato nel tempo, alternando lettura di giornali e anche pareri e punti di vista. A questo punto che ci siamo salutati, ci siamo introdotti, passerei la parola, come spesso faccio, sempre a me stesso, con l'introduzione all'intervento che segue. Riparleremo e parleremo del fine settimana con la manifestazione gavinana e partigiana e la presenza di Vannacci, per l'appunto, nel quartiere di Gavinana. Non dico altro, 2-3 secondi per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat torniamo sulla questione, la vicenda, le iniziative, la giornata, diciamo così, perché è stata davvero composita e anche in qualche modo plurale, oltre ad essere stata davvero tanto e fortunatamente determinatamente partecipata. Giornata di risposta di Firenze e Gavinana in particolare alla ennesima calata, diciamo così, di fascisti e neofascisti in città, questa volta mi verrebbe da dire sotto il nome, le spoglie di Futuro Nazionale e la formazione di Vannacci, il generale Vannacci in persona. Una iniziativa, insomma, quella di Futuro Nazionale, annunciata fino dalla fine di maggio. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Davide, sempre del Centro Popolare Autogestito, visto che è stato tirato in ballo e chiamato in causa proprio dal generale e dai suoi seguaci, che indicavano tra gli obiettivi di questa passeggiata identitaria una volontà di sgomberare proprio il Centro Popolare. E questa settimana torniamo a parlarne dopo la giornata di cui ho già accennato qualcosa, con Edoardo, sempre una voce storica del Centro Popolare, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal vostro punto di vista e capire un po' quello che ci portiamo a casa come movimenti popolari, come Firenze antifascista nella sua più ampia accezione, essendo stata una giornata davvero importante. Io lascerei la parola direttamente a te, Edo, per raccontarci come l'hai vista, come l'hai vissuta, come l'hai sentita, mettendo insieme tanti pezzi, compreso anche una valutazione, se ne hai voglia, su quella che è stata l'iniziativa della mattina alle 11.30, il ritrovo suona la Martinella Firenze si ribella, organizzata dall'ANED, dall'AMPI, però nello stesso tempo dalla politica che conta, perché c'era, se non sbaglio, anche la sindaca, c'era la Alessandra Nardini dal Consiglio regionale, insomma c'erano quelli e quelle che la politica la fanno e che evidentemente hanno deciso di prendere un po' le distanze da quella che era la manifestazione lanciata dal Centro Popolare e da movimenti in realtà di base di Firenze, per andare invece a fare e a cercare un loro ennesimo palco sui temi del contrasto al patriarcato, del no al razzismo e anche del no al fascismo. Per fortuna almeno questo sono riusciti, nonostante tutto, a dirlo. Ecco, ripeto, lascio a te la parola per raccontarci come è andata fino alla fine, direi, senza lasciare niente, perché anche l'iniziativa che si è tenuta dentro i locali del Centro Popolare con Francesca Albanese in collegamento sui contenuti del suo nuovo libro, in generale sulla Palestina, mi sembra aggiunga un valore in più a tutta la giornata.
1: Sì, sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte. Do un giudizio personale, ma sicuramente rispecchia un giudizio collettivo, nel senso che la giornata di ieri è stata una cosa che in tanti siamo rimasti, diciamo, stupiti, perché è andata anche al di là delle più rosee previsioni, perché sentivamo e capivamo come CPA e come persone che frequentano il quartiere che c'era una tensione notevole e una risposta interessata rispetto all'essere presente alla manifestazione, rispetto a contrastare quello che Futuro Nazionale tentava di voler portare nel quartiere di Gavinana. Da subito abbiamo impostato il fatto che non era una questione di una cosiddetta partita a due tra Futuro Nazionale e Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Infatti la manifestazione l'abbiamo, sì, certamente il contributo grosso è stato del CPA, ma non era solamente il CPA, c'è stata una presenza di tante realtà e ci hanno dato mano anche nella, che ci hanno dato anche mano nella costruzione dell'iniziativa. C'è stata un'assemblea di quartiere la settimana precedente con una notevole partecipazione e già lì abbiamo colto la sensazione che la manifestazione sarebbe andata bene. E abbiamo avuto dimostrazione che è andata bene, infatti, perché oltre al numero sicuramente importantissimo è stato il clima che si respirava nella manifestazione. Si respirava al di là del caldo infernale, ma si respirava perché c'era tantissima gente, tanti giovani, cosa non secondaria di questi tempi, che va al di là della solita frase fatta in cui ai giovani non interessa niente. Invece ormai siamo coscienti che i giovani sono interessati e protagonisti di tutto quello che accade, dalle vicende della partecipazione alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina, al no al referendum, quindi gli esempi sarebbero anche tanti altri, ma questo per dire che i giovani non è vero che sono disinteressati alla politica. E dall'altra, passare per le vie del quartiere e vedere dalle finestre le persone che erano affacciate e che applaudivano e che sventolavano drappi, fazzoletti rossi, qualunque cosa potevano avere in mano. E porto un esempio che addirittura a qualcuno può sembrare eccessivo, ma è la realtà dei fatti, per dimostrare che poi il CPA non è una realtà avulsa dal quartiere, ma infatti lo erano e lo sono Futuro Nazionale. Proprio di fronte, non chissà dove, ma di fronte al CPA, da una casa è stato messo uno striscione sul davanzale contro la presenza di Vannacci, quindi per rimarcare la realtà di Gavina antifascista. Quindi è una cosa significativa che sicuramente dà una spinta in avanti, probabilmente, se siamo tutti insieme capaci di coglierla, per quello che può essere una ricostruzione dal basso, come si dice, dei movimenti che si stanno muovendo sul territorio per far capire quale sia veramente il radicamento nel territorio. Poi l'altra osservazione che ritengo infatti interessante che veniva fatta rispetto a quello che è successo la mattina è che ha rimarcato un'altra volta, tanto per cambiare, non è la prima volta, la distanza che ormai esiste fra le cosiddette istituzioni, fra chi fa politica, tra virgolette anche questa, ma la politica istituzionale, la distanza che esiste rispetto invece a chi pratica dal basso. La mattina quelli che si considerano le realtà che contano, il PD, la CGIL, l'ANPI, l'ANED e compagnia, io tra l'altro sono andato a vedere per curiosare, per capire un po' che aria tirava, hanno fatto un presidio per distanziarsi, come è stato giustamente detto, da quella che era la manifestazione del pomeriggio, perché la realtà dei fatti è questa. E cosa che tra l'altro gli è andata anche male, perché alcune sezioni dell'ANPI, in maniera molto intelligente, molto bella, sono state presenti alla manifestazione del pomeriggio, partendo dal monumento ai caduti di Piandalbero che si trova in Piazza della Costa, e si sono aggregati al corteo, accolti dagli applausi e dalla simpatia dei manifestanti. Per cui è stata una giornata veramente importantissima, su cui c'è da riflettere, come ho detto anche nell'intervento, su cui riflettere per capire le modalità per proseguire, andare avanti, e per far capire qual è la modalità giusta per essere considerati interni a un quartiere in cui il CPA tra l'altro ormai è quasi 40 anni che è presente a Gavinana, e quindi è una cosa che appunto rimarrà sicuramente nella pelle di ognuno di noi.
0: Bene Edo, ti ringrazio davvero, e siamo d'accordo su quello che sono le valutazioni della giornata. Te ci hai dato le tue impressioni come attivista, come militante anche dentro il centro popolare autogestito, senza stare a fare un riassunto di quelle che sono le vostre riflessioni, che poi probabilmente non sono state ancora più di tanto elaborate in forma collettiva, anche se per chi è interessato vuole andare a leggere direttamente un commento a caldo, intendevo dire questo, ecco, c'è già un commento a caldo del centro popolare, quindi sicuramente del soggetto motore di questa mobilitazione, e però ecco, le riflessioni poi si faranno col tempo, si faranno dentro il CPA, fuori dal CPA, si faranno in città, si faranno un po' tutti e un po' tutte. certamente una giornata molto rilevante, che non mi sembra o non sarebbe né corretto né sensato voler derubricare come solo uno dei tanti episodi, come solo una delle tante iniziative, perché certamente la sfida dei numeri, che era come era stato anche premesso e come avevamo sentito da Davide la settimana scorsa prima della manifestazione, era un po' il terreno su cui si voleva misurare l'impegno, anche la risposta militante, perché nei numeri si misura anche la capacità militante di portare le persone in piazza, di rappresentare un'opzione politica, sociale e di comunità che si possa mettere nei termini della sfida sistemica con le forze delle destre, e questa sfida è stata propriamente vinta e portata a casa con l'intelligenza e la capacità di non cadere nella trappola che era stata ordita, e evidentemente non solo da Futuro Nazionale, che rappresenta un pezzo di un sistema complesso delle destre che siamo sempre molto dubbiosi se, come dire, se riuscire a farlo terminare nell'arco politico al centro-sinistra, oppure se il centro-sinistra, a furia di complicità evidenti o di complicità sottotraccia, poi di fatto rappresenta non una alternativa e nemmeno minimamente di un altro colore, ma propriamente un'altra destra. Anche questo è stato già abbondantemente detto e non c'è bisogno di me. Invece quello che possiamo aggiungere come stampa rassegnata alla ricostruzione, al contributo di questa, ripeto, importante e significativa manifestazione e giornata per il quartiere di Gavinana, in primis per il Centro Popolare, che ha respinto con questo le provocazioni con cui si guardava e si additava proprio il Centro Popolare rispetto all'ipotesi di uno sgombero, ma anche per tutta la città di Firenze, perché certamente da tutta Firenze sono arrivate le persone a manifestare in solidarietà e contro questa esima calata, è la lettura dei giornali, che farei a partire da quelli del giorno stesso, che riportano qualche notiziola, in realtà non moltissimo, però qualcosina c'è. Quindi sui giornali del 19 c'è un articoletto di spalla, un poco più di un occhiellino, sul Corriere, che dice: Gavinana, anche Funaro oggi al presidio contro l'iniziativa di Vannacci, decidono di mettere in evidenza il ruolo della sindaca, che dice poi che ci sarà la sindaca stamattina al presidio davanti al memoriale italiano di Auschwitz, promosso da ANED, AMPI, CGIL in risposta all'iniziativa di Futuro Nazionale con Vannacci. La sindaca dice che sul femminicidio metterei Vannacci di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise, gli chiederei di dire le stesse cose. Si riferisce la sindaca evidentemente alle dichiarazioni di Vannacci, secondo il quale il femminicidio non esiste ma sarebbe solo e semplicemente un altro omicidio, visto che tanto d'altronde per lui non contano le cause, ma in una narrazione forcaiola e giustizialista poi c'è solo il reato da punire, per cui che secondo lui che si uccida una donna o che si uccida un uomo, che si uccida un bambino, che si uccida un vecchio, non ci sono cause sistemiche da chiamare appunto in causa e non ci sono altre cose se non la punizione che deve arrivare, per cui secondo lui il femminicidio non esiste, e la sindaca prende spunto da questa battuta o questa sparata, una delle tante, del Vannacci, per dire qualcosa in base a questo. Poi lo dice anche Repubblica: Vannacci oggi a Gavinana contro corteo del CPA. La Repubblica va a cogliere questo aspetto del controcorteo, che invece gli organizzatori, come avevamo sentito la scorsa settimana, ci avevano giustamente tenuto a dire che la contromanifestazione era quella di Vannacci e non quella né del Centro Popolare, che insiste in Gavinana da quasi 40 anni, né quella degli antifascisti, che gli piaccia o no, Firenze l'hanno liberata meritandosi anche la medaglia d'oro alla Resistenza. Per cui questo è quanto, invece Repubblica prende il contrario. I giornali invece del giorno dopo probabilmente avevano pensato di risparmiare delle pagine dell'inchiostro e della carta il giorno prima per poi ritrovarsi a raccontare chissà cosa il giorno dopo, forse sperando anche in qualche incidente che in un modo o in un altro sono stati agitati come uno scenario possibile, forse, ripeto, dal punto di vista di chi vende le notizie e vive vendendo notizie, sono quelle cose sulle quali si va poi a nozze, quindi se avessero fatto due pagine il 19 e poi ci fossero stati scontri, incidenti, problemi, botte, fumogeni in quartiere, magari ne avrebbero dovute fare 4 il 20 e quindi il giorno dopo. Allora, per risparmiare un po' di carta prima, pensando che ci sarebbe stato chissà cosa da raccontare, hanno scritto poco il 19 per tenersi più spazio per il 20. In realtà, visto che, come abbiamo detto, il corteo, la manifestazione, le manifestazioni, perché di giornata plurale si parla, non sono state contrassegnate da incidenti, cosa che, ripeto, sembrava un po' il trappolone già pronto e preconfezionato dall'ordine pubblico prima ancora che da Vannacci e dai suoi, il 20 viene raccontato, ma viene raccontato essenzialmente come una sfida di numeri, una sfida di numeri che seppellisce Futuro Nazionale ed esalta in, evidentemente, insomma, non potendolo in nessun modo negare, quello che è stata la giornata antifascista. La Repubblica di Firenze il 20 dice: Gavinana, pomeriggio di cortei. Vannacci, Firenze non è sicura. Nel quartiere blindato i cori sulla remigrazione da una parte e i canti partigiani dall'altra. In 300 alla passeggiata del generale, manifestazione del CPA, siamo in 5.000. Ci sono alcune foto, una tra l'altro qui c'è anche questo aspetto secondo me deteriore dell'articolo di Repubblica, per cui la manifestazione di Futuro Nazionale e la foto che la accompagna è più grande di quella che invece vorrebbe descrivere Gavinana e Partigiana. Nello stesso modo però la foto che viene messa di Futuro Nazionale è presa in primo piano e si vede solo la prima fila di un corteo che potrebbe tranquillamente contenere dietro di sé decine di migliaia di persone o poche decine, questo non si capisce dalla prospettiva della foto. Invece quella di sotto, che è messa sotto da Repubblica, c'è Gavinana e Partigiana, la foto è più piccola, però si vede un fiume di persone, la prospettiva è una prospettiva dall'alto che permette di vedere la lunghezza del corteo, quindi anche in questo senso, ecco, si rende giustizia, pur con una foto più piccola, a quella che è la realtà dei numeri e che, ripeto, è essenziale la cornice e la bilancia con la quale si pesa l'intera giornata su tutti gli articoli. Non entro negli articoli, mi limito ai titoli o a sottotitoli o a elementi, come ho detto, rispetto alle infografiche. Continuo con il Corriere: 300 per Vannacci, 3.000 contro. Questo è il Corriere Fiorentino. Sicurezza e remigrazione, centinaia con Vannacci. Siamo solo all'inizio, ma al corteo antifascista arrivano in migliaia. Il generale passeggia a Gavinana, attacca il comune e chiede lo sgombero del CPA. La risposta della contromanifestazione. Con lui, quindi, i sostenitori, l'ideologo Gasperini, Simone e Villa, parlamentari Ravetto e Ziello. Ora, io in tutta onestà non seguo più di tanto le vicende e meno che mai le biografie dei personaggi politici del centrodestra, quindi qualche nome l'ho risentito ma non troppo, quindi mi sfuggono le implicazioni di una comunicazione così. Anche qui ci sono delle fotografie, il Corriere Fiorentino tra le varie fotografie mette anche un balcone, non era l'unico quello fotografato e che viene utilizzato dal Corriere, ce n'erano anche altri e, come ci ha detto Edo, c'era chi sventolava drappi, chi applaudiva i manifestanti, chi invece offendeva i manifestanti di Futuro Nazionale, c'è stato anche questo. E d'altronde il racconto di una giornata come questa, oggi ad oggi, insomma, con le comunicazioni contemporanee, non può fare a meno anche dei social media, e chi volesse perdere o spendere un po' del suo tempo per guardare un po' potrebbe tranquillamente ciacciare, si accorge di come in tanti punti della manifestazione ci sono state persone che diciamo esternavano il proprio antifascismo contro Vannacci e i suoi in più modalità, e dall'altra parte invece persone che applaudivano, come ci è stato detto anche da Edo, a dimostrazione che nessuno si inventa niente e che la realtà poi non è che si possa contenere, occultare o deformare più di quel tanto. Questo era l'articolo del Corriere Fiorentino, che ha dedicato anche un altro articolo, sempre il 20, a commento della manifestazione, per il presidio che si è tenuto invece la mattina, dall'ANED alla CGIL, no ai messaggi di odio. In piazza Bartali, con i leader di FN, cioè Futuro Nazionale, Nardini mostra le 18 vittime di femminicidio. Ora, l'ANED, siccome l'abbiamo nominata un paio di volte, se vi dovesse sfuggire, non perché io sono quello bravo, ma è semplicemente l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi una associazione abbastanza viva e direi presente sul territorio proprio sui temi della memoria, del ricordo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo. Quindi è stata nominata più volte, anche più delle ANPI, e forse il fatto che, come ci ha confermato Edoardo nel suo intervento, le ANPI hanno deciso di partecipare sia alla manifestazione la mattina, ma diverse sezioni hanno poi deciso di prendere parte anche al corteo. Chissà che non sia questo il motivo per cui, invece che dire dall'ANPI alla CGIL, hanno scritto dall'ANED alla CGIL. Ora non sono alla ricerca di Kerel per buttarla in caciara, offendere, provocare o voler dire che i giornali vanno sempre a detrimento di coloro che sono più autentici e più veri nelle loro battaglie, però ecco, questa distinzione tra ANED e ANPI e la scelta che le ANPI, alcune ANPI, hanno fatto, come ci ha detto Edo, poi di partecipare al corteo e di come dire, stare in entrambe le manifestazioni, sia quella più politica e partitica, che è quella della mattina di cui stiamo parlando con questo articolo, sia quella del popolare e antifascista del pomeriggio, di cui abbiamo parlato con Edoardo, chissà che non si siano meritati un piccolo ban, shadow ban, come si dice oggi, cioè un oscuramento da parte del Corriere. L'articolo finisce qui, c'è solo poi una foto che fa vedere come appunto c'erano le ANPI e c'erano le bandiere CGIL nel presidio organizzato e al quale ha partecipato tanta gente che conta, come abbiamo appunto già detto, a partire proprio dalla sindaca Sara Funaro, che era già stata annunciata il giorno precedente. L'ultimo articolo che esce è quello della Nazione, che mette tutta la vicenda assolutamente in prima pagina e tenta, con un fotomontaggio, con un'infografica in apertura della fotonotizia, un po' abborracciata, mi verrebbe da dire, senza particolari competenze da grafico, però mettono due foto dei due cortei, una a fianco all'altra, separati da uno strappo di carta, e il titolo che vorrebbe fare effetto: due mondi al contrario, prendendo con questo a riferimento e deturnando gli slogan sul mondo al rovescio proprio di Vannacci. Si vedono questi due cortei, uno di qua e uno di là, potrebbe sembrare, anche come un po' aveva tentato di fare Repubblica secondo me con le due foto, di metterli a confronto. Qualcuno potrebbe voler vedere in questo una specie di un estremismo di là, un estremismo di là. Questo è un frame, quello dei due estremismi, che è particolarmente pericoloso, perché poi in realtà va a occultare l'estremismo che si suppone ci sia nel mezzo, che è quello come dire, del moderatismo, del centrismo, del pensiero liberale che sta in mezzo e che invece è propriamente il problema. Comunque, a parte questa mia suggestione, il confronto poi è anche un po' confusivo, perché non si capisce bene, o perlomeno non si riesce bene a valutare la differenza numerica, anche se inevitabilmente ancora una volta l'immagine di sinistra, che è quella del corteo di Vannacci, è presa in primo piano e si vedono solo poche persone, e quella di Gavinano e Partigiana dietro lo striscione se ne vedono migliaia, o quantomeno si intuisce che la dimensione è veramente molto molto partecipata e plurale, per cui insomma il confronto a ben guardare è già evidente. Comunque, due mondi al contrario: Vannacci trattino sinistra, ecco qui che lo schema poi dei due estremismi in qualche modo viene messo in evidenza, guerra di slogan, e qui ancora si insiste, per cui si dice propriamente guerra, città insicura, sgomberate il CPA, il corteo Gavinana siamo noi 5.000, la passeggiata identitaria del generale con centinaia di fedelissimi, la piazza urla remigrazione, il rione sfila con il centro sociale, non sei benvenuto, quartiere blindato, nessuno un incidente. Ecco, questo in breve è la ricostruzione che fa la Nazione, tutto sommato abbastanza veritiera, nonostante l'uso e l'insistenza su questo schema dei due opposti, la guerra degli slogan, Vannacci sinistra, e vabbè, insomma, questo è poi la Nazione, che non potendo commentare degli scontri, non potendo commentare degli episodi più rilevanti dal punto di vista di ordine pubblico, si è dovuta accontentare di questo. Direi che, così giusto per aggiungerlo, per chi ha memoria, e io senza vanto un pochino di memoria ce l'ho solo per aspetti anagrafici, se qualcuna di voi vi capita di guardare le immagini della manifestazione e ricorda cos'erano le giornate anticomuniste che Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, quindi le organizzazioni giovanili di AN di allora, organizzava negli anni 90, secondo me rivedrete qualcosa di già noto e di già visto nelle modalità in cui sono scesi in piazza, nell'abbigliamento militante fighetto di diversi giovani, con questo intendo giovani da età universitaria, e anche negli slogan, perché alla fine, ecco, ancora una volta, nonostante tutto, si è risolta non con una manifestazione, una passeggiata che andasse a cercare dei criminali, in particolare i luoghi del quartiere, ma nella ricerca di un palco per i propri contenuti. Tra questi contenuti, e non casualmente i giornali hanno citato quello, c'è stato e c'è quello della remigrazione, che sta diventando l'ossessione del paese, ma nello stesso tempo anche il punto, se vogliamo, di forza, il talking point principale di Vannacci, e non solo suo. E quindi, ecco, la manifestazione da parte di Vannacci e Futuro Nazionale si è poi risolta in questo: si è stati lì a cantare l'inno nazionale, ad agitare le bandiere, a farsi riprendere e fotografare, ad affermare la propria capacità di fare una passeggiatina dove più o meno era stato detto blindati dalla polizia, e urlare continuamente remigrazione o provocazioni contro gli antifascisti, tipo dove sono gli antifascisti, come se appunto non ce ne fossero abbastanza, o non li avessero visti, forse non li hanno visti perché la polizia li ha blindati, come forse non si aspettavano nemmeno, e va bene, insomma, è andata così. Ecco, quindi una giornata anticomunista, l'ennesima direi, che dagli anni 90 ci accompagnano, questa volta sotto l'egida, sotto le spoglie e dietro il nome di Vannacci, che in questo momento appunto è proprio un personaggio che fa impazzire la politica e fa impazzire i social, dove si moltiplica nei suoi consensi, e però quando poi scende in piazza questi sono i suoi risultati. Non direi di non dimenticarcelo, perché purtroppo se passiamo un po' di tempo su internet, se passiamo un po' di tempo a guardare la televisione, abbiamo delle rappresentazioni della realtà, spesso e volentieri sono rappresentazioni della realtà dove soggetti come questo vengono proprio aumentati, poi sulle piazze invece si dimostrano altre cose, e anche Edo ci ha ribadito come tanti giovani fossero qui. Gli altri aspetti legati al voto referendario hanno detto qualcosa, anche questo non è da poco, e quindi non deprimiamoci e portiamo a casa, soprattutto direi da questa giornata che è davvero rilevante e importante, un po' di aria che tanto ci serve, non solo perché la crisi climatica ci sta davvero portando al delirio, ma anche dal punto di vista di una fotografia e di una percezione della realtà che sia corretta e che non si faccia trascinare in un pessimismo, in un fatalismo, dove ormai tanto siamo tutti e sono tutti con Vannacci. Così non è, e questo è quanto. Quindi la piazza e la giornata di Gavinana del 19 giugno la ricorderemo per un bel pezzo, molto probabilmente è stata caricata anche da quella che era stata la contestazione in piazza Tanucci, che è durata giorni e che comunque sta andando avanti con le sue iniziative, sarà stata caricata anche dallo strascico di polemiche sulle denunce, sulle multe vergognose che sono state recapitate a coloro che manifestarono contro l'apertura della sede di Vannacci, sarà stata caricata anche da un dibattito mainstream che, come ripeto, fa saltare agli occhi e fa saltare il tappo della rabbia e dell'insoddisfazione a tante persone che in questa merda qua non si riconoscono affatto e che anzi sono disposte quantomeno a fare un giro nel quartiere. Poi che da qui si facciano a cambiamenti più profondi o succedano terremoti sociali, non facciamoci illusioni, ma non penso che nessuno, né di noi che abbiamo parlato, né di voi che è in ascolto, sia tanto propenso a deliri o a voli pindarici. Abbiamo parlato già tanto, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con altri argomenti.

Di nuovo in voce riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale con Drowning Dog e DJ Malatesta, antagonista a vita, e se vi siete collegati e collegate solo adesso, abbiamo fatto una lunga carrellata sui giornali riguardando quella che è stata la manifestazione del 19 di giugno, Gavinana e Partigiana. Abbiamo avuto con noi anche Edoardo del Centro Popolare Autogestito per un report, diciamo così, per alcune riflessioni insieme su quello che è stato il senso e anche la partecipazione composita, articolata e davvero numericamente significativa del quartiere e della città in risposta alla calata di Vannacci e di tutta la sua formazione futuro nazionale. Direi di andare avanti. Questa settimana c'è stato anche una bomba mediatica e non solo, che non possiamo assolutamente trascurare e non voglio trascurare. Questo per prendere le distanze da un atteggiamento veramente deprecabile dal mio punto di vista, quello della politica più che fiorentina regionale, e sto parlando di quello che è successo con il sequestro delle sette sezioni di Sollicciano ad opera della Procura della Repubblica. Insomma, un'iniziativa presa da uno dei settori della magistratura davvero, insomma, importante e grossa, che arriva su una situazione di degrado, di fatiscenza dal punto di vista delle strutture e anche di sovraffollamento del carcere, che ormai purtroppo conosciamo bene da quando abbiamo cominciato nel nostro piccolo a seguire, se non proprio tutti, però la maggior parte degli articoli di cronaca che escono per quanto riguarda il carcere, che necessariamente contengono in sé sempre una denuncia ed una descrizione davvero devastante di quelle che sono le condizioni del carcere, e appunto dal luglio del 2024. Quindi probabilmente anche la tempistica con cui la Procura ha deciso di mettere sotto sequestro queste sette sezioni non è casuale. Può darsi che per qualcuno sia in qualche modo anche una sorta di consolazione o qualcosa che prevenga la possibilità di una detenzione estiva davvero micidiale, perché la rivolta del 2024 era arrivata a seguito di un suicidio di un giovanissimo di origini marocchine, ma nello stesso tempo seguiva anche una bolla di calore, un caldo che davvero è micidiale in qualsiasi casa, in qualsiasi edificio pubblico o privato che sia, e dentro il carcere ovviamente capite come la situazione sia ovviamente più devastante e più esplosiva, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche infantile volersi ripetere e raccontare. Insomma, questa settimana succede questo, e lo andiamo a guardare dai giornali seguendo come si dipana nelle cronache l'iniziativa, che parte

0: dal sequestro delle sezioni e arriva fino alle promesse e ai primi trasferimenti. Quindi dicevo che il trasferimento, la chiusura delle sezioni per certi aspetti è anche un gesto coraggioso e importante che probabilmente va a sollevare da una detenzione in condizioni molto molto afflittive quello che sarebbe stato la permanenza con questi caldi a Sollicciano, ma nello stesso tempo si pone il problema dei trasferimenti. Quindi ovviamente nel mentre si dice si chiude 7 sezioni di Sollicciano è immediato l'idea di e dove li mettiamo, visto che nessuno vuole mai mettere in discussione la possibilità che la pena venga eventualmente scontata altrove fuori dal carcere o anche ad una depenalizzazione dei reati, e quindi questi detenuti vengono trasferiti da un'altra parte con tutti i problemi che ne conseguono, non solo la farragine dei trasferimenti ma anche il fatto che qualcuno che magari era vicino, era nel suo territorio, quindi raggiungibile da familiari e affetti, venendo spostato chissà che fine farà, dove andrà e quanta distanza ci sarà, per cui i problemi anziché essere risolti probabilmente si moltiplicano, o più semplicemente alcuni problemi verranno alleviati ed altri verranno magari aumentati, andando quindi a consolidare una situazione afflittiva davvero penosa. Sicilia, Sollicciano, lo dice Repubblica, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Ora qui dice trasferiti, ma è come se fosse già fatto, ma in realtà è il primo giorno, forse più sarebbe stato corretto da dire da trasferire. Nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, la sindaca, situazione oltre ogni limite, allarme del garante, degrado enorme. Sicilia, Sollicciano, l'accusa del garante, degrado enorme. Questa è Repubblica. Il Corriere Fiorentino, sempre il 17 giugno, quindi il giorno in cui la notizia arriva sulle cronache, decisione senza precedenti del tribunale dopo le indagini della procura, le associazioni. Ora queste persone dove finiranno? Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti da trasferire. Disastro Sollicciano, Sicilia 7 sezioni, l'inchiesta e 230 detenuti da trasferire. Sempre il Corriere Fiorentino, ma adesso quelle persone rischiano di andare a sovraffollare un altro istituto. Da altro diritto a Pantagruel, la soddisfazione e i dubbi di chi da anni denuncia. Questo quindi è l'articolo, diciamo è un doppio articolo quello del Corriere: da una parte le decisioni di chiudere, dall'altra subito la parola alle associazioni, che dire che hanno ragione è fin troppo semplice, insomma le denunce sono state fatte da tantissimo tempo e la decisione che viene presa arriva così. Quindi, come spesso succede quando si ragiona nei termini dell'emergenza, poi le cose scoppiano in mano, ed anche una decisione, ripeto, coraggiosa come quella di chiudere il carcere, perché poi in fin dei conti se non lo chiudi vuol dire che stai avallando una detenzione così afflittiva che ha toccato ogni limite. Se invece lo chiudi si genera una situazione a cascata che provocherà altri problemi. Quindi d'altronde il commento che dice soddisfazione e dubbi non può che essere, insomma, razionale, e chiaramente dal mio punto di vista è più che condivisibile. La Nazione pure, Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, sequestro a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, carenze igieniche. Il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e salute. Per ora non ci sono indagati, dovranno essere spostati 216 detenuti. Ecco, la Nazione dice che dovranno essere, non già trasferiti. Il giorno successivo la Repubblica di Firenze, Sollicciano, detenuti trasferiti a tappe dopo il sequestro deciso dal tribunale. Il Corriere, sempre del 18, Sollicciano, in 10 giorni primi 66 trasferiti, ma andranno in carcere già al collasso. Quindi questo è subito uno dei punti critici di questa operazione giudiziaria, per cui non si sa dove metterli perché le altre carceri sono sovraffollate come Sollicciano. Tra i vari pareri, tra le varie opinioni che si leggono, c'è anche chi spera e si augura che la decisione che è stata presa di chiudere le sezioni Sollicciano riguardi anche altre carceri che non stanno particolarmente meglio di quanto stava Sollicciano, per quanto sembri acclarato e confermato anche dai rapporti sulle carceri fatti dall'associazione Antigone, che in qualche modo è diventato un po' una sorta di osservatorio permanente, anche con una autorevolezza, una credibilità conclamata, che ci dice che come Sollicciano veramente sono in pochi, o addirittura Sollicciano era ed è un unicum per la fatiscenza delle strutture. Di questo sto parlando, se poi si prendono in analisi altri aspetti ci saranno carceri forse anche peggiori, ma dal punto di vista delle strutture e dei problemi che queste strutture danno sulla vita soprattutto di chi ci è detenuto, ovviamente anche di chi ci lavora, ma di chi è detenuto evidentemente molto di più, e le due condizioni non possono essere equiparate e messe sullo stesso piano, come Sollicciano, solo Sollicciano. La Nazione del 18 va con una sorta di autoracconto, di racconto e di autonarrazione, il mio inferno a Sollicciano, dentro all'inferno di Sollicciano, senza acqua calda per settimane, le cimici, punture ovunque, l'ex detenuto la domenica ti davano soltanto il pranzo perché non bastavano i pasti. Dopo il sequestro delle sezioni, ieri sono iniziati i primi trasferimenti dei detenuti verso altri istituti. Direi che questo della Nazione è un esercizio un po' di stile, la parola al detenuto che ha denunciato più volte questa situazione qua oggi viene riproposto e fa un po' effetto comunicativo, ma purtroppo non aggiunge niente a quello che era già stato detto, anche raccontato direttamente da lui. Il giorno 19 Sollicciano, ecco che arriva in qualche modo le rassicurazioni del ministro, arriva Nordio. Sollicciano, Nordio promette carcere ridotto o svuotato entro la fine dell'anno. Il ministro, dopo il sequestro di 7 sezioni per carenze igienico-sanitarie, la sindaca Funaro, pronti al confronto. Sollicciano, la promessa di Nordio, questo è il Corriere Fiorentino, il ministro dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Tensioni alla Dogaia per il trasferimento dei primi detenuti, non ci sono posti. Ecco che i primi effetti si fanno già immediatamente sentire, arrivano i primi trasferimenti da Sollicciano, si è parlato dei primi 60 detenuti, dove si portano, si cominciano a portare nelle carceri della Toscana, uno dei carceri è la Dogaia di Prato, e quindi tensioni. Poi queste tensioni come si esplicano, come si sono esplicate davvero non ci è dato saperlo, d'altronde sappiamo sempre che quando si parla di carcere ciò che avviene davvero dentro le mura e oltre i cancelli difficilmente arriva sulle cronache, e quindi ancor meno alle nostre povere orecchie, che di informazioni sarebbero anche assetate, ma non ne arrivano, se arrivano arrivano distorte e filtrate in mille maniere. Quindi comunque tensioni, è immaginabile che ci siano ovviamente dei problemi. Lo dice anche il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. Sollicciano, Nordio vuole svuotarlo. Funaro, una morte annunciata. Le dichiarazioni abbastanza facili, se non per dire addirittura facilone, della sindaca, che da quella rivolta del 2024 a luglio, da cui sono partito e di cui vi dicevo, continua a dire che il carcere va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto. Non hanno fatto niente, nessuno fino a qui. Ora c'è 7 sezioni da trasferire e quindi sono tutti bravi a parlare, compreso chi dice andava già demolito e svuotato. Io l'ho sempre detto, tanto sono parole, ripeto, semplici per la sindaca, perché una volta tanto che le responsabilità sono tutte in testa al governo e al ministero, il comune di Firenze può fare la bella figura di dire ma noi l'avevamo detto, poi se non è stato fatto niente. E invece anche attraverso il lavoro che in questi anni abbiamo documentato, nel senso di letto sulle cronache, le poche volte che gli è stata data la parola e un po' di audience anche sul mainstream, anche la lista Sinistra Progetto Comune, attraverso il suo consigliere Dimitri Palagi, ha spesso messo in evidenza come delle piccole ma incisive iniziative sarebbero state potute prendere anche da parte proprio del Comune di Firenze e da parte della sindaca, che invece che arrivare a una situazione in cui si chiude 7 sezioni d'un colpo solo, si poteva procedere con ordinanze anche comunali a farlo un po' per volta, alleviando la vita dei detenuti e andando incontro a un'esigenza di messa in sicurezza di questo maledettissimo manufatto, che veramente non ne può più e crea così tanti problemi, fino ad essere stato oggetto di questa chiusura così repentina e forse anche inaspettata, ripeto, anche per il coraggio di averlo fatto, perché niente è gratuito, e comunque con tutti i problemi che questo va comportando adesso e del solito muoversi in emergenza. Corriere Fiorentino del 20, Sollicciano protesta un agente e direttori, Nordio deve chiarire. Ancora il 20, Sollicciano capolinea di un modello, qui è la bella riflessione di Massimo Lenzi, impegnato da anni sui temi del carcere con l'associazione Progetto Firenze, che denuncia non tanto, o meglio, a partire dalla condizione di detenzione, un modello che in Sollicciano purtroppo trova una sua cartina di tornasole, che fatto appunto di risposte emergenziali e invece piuttosto di teste voltate dall'altra parte quando ci sarebbe la possibilità di intervenire in altra misura, non ultima anche con misure come l'amnistia o l'indulto, che potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione su queste carceri sovraffollate e che per il governo e che soprattutto per coloro che cercano facili consensi andando a parlare alla pancia del paese continuano a dire che si butta tutti in galera, poi però quando ce li hai messi non si sa come gestirli, e questo è il paese. Quindi la riflessione di Massimo Lenzi, ospitata dal Corriere Fiorentino, va a fare un discorso più ampio che molte orecchie non si vogliono sentir minimamente fare, ma vale la pena di leggerla per chi gli dovesse capitare. Ora ovviamente io non posso entrare in tutti gli articoli per motivi di tempo e di spazio. Ancora il Corriere, Sollicciano, l'ipotesi Livorno per completare i trasferimenti. Questo è l'ultimo articolo che guarderemo, sono arrivato appunto a domenica 21, siamo già partiti dalle 7 sezioni chiuse ed ora si finisce con le ipotesi di Livorno, dopo essere passate dalle rassicurazioni su Nord che entro la fine dell'anno il carcere di Sollicciano verrà probabilmente svuotato o comunque ridotto. Quindi parlare di riduzione ci fa pensare che venga ridotto, nel senso che resterà lì però con una capienza ridotta, e questa storia finale di Livorno, vedremo, chiaramente continuerò a seguire la cosa nelle prossime settimane, dove si va. Comunque al vaglio l'apertura di due padiglioni delle Sughere ristrutturati e mai collaudati. Questo ci porterebbe fuori a parlare della vicenda di questi padiglioni alle Sughere, che per i quali c'è stato degli stanziamenti però non sono stati mai collaudati, quindi insomma va a finire che il collaudo lo fanno i trasferiti da Sollicciano, per cui si tolgono da una struttura che è talmente fatiscente da essere stata chiusa dall'alto e per decreto, e si mettono in una struttura che invece non è mai stata collaudata. Quindi se funziona, non funziona, se regge, se non regge, se c'è l'acqua, se regge il caldo, se regge il freddo, se addirittura regge proprio dal punto di vista strutturale, visto che manca il collaudo, non c'è dato saperlo. Questa è la condizione delle carceri nella nostra Italia, e nello specifico nella nostra Firenze, dove, come dicevo in apertura, ci si volta tutti dall'altra parte, si fa anche finta che questo non stia quasi succedendo. La sindaca Sara Funaro non si è potuta sottrarre da qualche dichiarazione, ripetendo che noi insomma l'avevamo già detto, va demolito e va rifatto. Il presidente della regione Eugenio Giani, come avete visto, che solitamente non manca mai nessun tipo di inaugurazione, nessun tipo di taglio del nastro, in questo caso in una situazione di oggettiva confusione e difficoltà, ha fatto mancare e non sono pervenute nemmeno le dichiarazioni di circostanza, perlomeno questo è quello che mi sembra a me guardando le cronache. Se sbaglio non fidatevi mai, per cui cercate eventualmente anche voi e non fidatevi mai neanche di me. Questo direi che è questa settimana quello che esce su Sollicciano. La situazione è davvero terribile e ne riparleremo in base anche a quello che uscirà sulle cronache nelle prossime settimane. Passiamo a un'altra notizia che purtroppo mi sembra, a me, ripeto come sempre, l'ho detto orora, non fidatevi mai, ma insomma guardando e ricercando per titoli e per parole chiave non esce niente sulle cronache, la cosa è abbastanza ridicola anche dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando dei precari storici dei musei di Firenze. Chi lo sa che anche qui a pensar male si pensi poi bene, ci si azzecchi, forse è uno dei nervi scoperti del sistema e dell'indotto turistico fiorentino, che chiaramente vende la bistecca, vende il vino, vende se stessa, ma come sappiamo vende tantissimo anche la propria storia, e la vende attraverso gli edifici storici, la vende attraverso i musei. Questi musei come fanno ad aprire, a stare in piedi, a essere sorvegliati, a regolare gli accessi, i flussi di chi deve entrare e di chi se ne deve andare? Ovviamente attraverso lavoratori e lavoratrici, che anche se città o anche se un sistema paese vuole in un modo o nell'altro rinunciare ad ogni tipo di produzione e per lasciare semplicemente la vendita della propria storia e della propria identità in forma di merce, ha comunque bisogno di lavoratori e lavoratrici. Questo per fare una riflessione abbastanza banale, però che non si può dimenticare, perché sembra quasi che i musei siano aperti da soli, invece non è così, questo lo sappiamo tutti, lo sapete tutte, non c'è bisogno di dirlo. Quello che invece c'è secondo me bisogno di dire e soprattutto di far dire è cosa succede con quei lavoratori e quelle lavoratrici di cui avevamo sentito la voce anche in occasione dello sciopero della cultura di 12 di giugno, e che ci avevano promesso, quantomeno la componente Sud Cobas di quel variegato presidio al quale avevamo dato la parola a diverse componenti di coloro che erano lì a scioperare, la componente Sud Cobas con l'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini aveva già annunciato di tornare in piazza per il 19. Questa settimana l'hanno fatto andando alla Regione Toscana in piazza del Duomo, eppure come vi dicevo le cronache locali non riportano alcuna notizia. Mi sembra un fatto davvero triste, anche purtroppo chiarificatore di quelli che sono gli equilibri di potere in città e di quelle che sono anche le priorità del sistema dei giornali. Quando c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire e mette purtroppo o per fortuna le mani proprio nei barattoli della marmellata, nella quale sguazzano con più successo e avidamente coloro che stanno nelle stanze dei bottoni della città, si fa finta che non esistano e si ignorano. Noi così non vogliamo fare e siamo qui per dare la parola direttamente a Valentina, che è stata con noi, ripeto, anche per il 12 di giugno allo sciopero della cultura, per raccontarci come è andato il presidio e come sta andando avanti l'avvertenza. A te, Valentina.
1: Stamattina siamo tornati alla Regione Toscana insieme ai precari e alle precarie storiche dei musei di Firenze. La loro mobilitazione va avanti ormai da molti mesi. I lavoratori chiedono di tornare al lavoro con condizioni di lavoro stabili dopo moltissimi anni di precarietà. Chiedono di lavorare 12 mesi l'anno e di avere uno stipendio 12 mesi l'anno. La soluzione invece che è stata trovata solo per alcuni precari storici è stata quella di un contratto part-time ciclico verticale, con cui alcuni di loro sono tornati a lavorare a fine aprile, che prevede di lavorare solo 7 mesi l'anno. Ad ora quindi, da novembre, saranno di nuovo tutti a casa, senza stipendio e senza NASPI. Per questo motivo siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze, e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale. Sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
0: Bene, bene, bene, Valentina, grazie mille. Insomma, la lotta va avanti per un lavoro dignitoso, per la stabilità contro la precarietà. Ci risentiremo quando ci saranno altre iniziative e quando ce ne sarà occasione. Questo è il nostro augurio, che le cose si risolvano, ma certo senza lotta non cambia e non cambierà niente, lo sapete voi meglio che di me e meglio che di noi. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat, penso che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Voglio ringraziare ancora Valentina e Edoardo del Centro Popolare, che sono stati nostri ospiti. Grazie mille a voi che ci ascoltate e ci sentiamo alla prossima settimana. Da noi il solito grande ciao!
2: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 13,59 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

terrorism.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della Chiesa.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no,
6: no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
9: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Sentendo?
1: Dateci un feedback.
0: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
1: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano museale bellissimo perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
0: Meravigliosa, ma parleremo di trazione animale perché, come avrete capito, siamo stanchi della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali. E a voi un

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domenica.
1: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu
2: Cioè,
1: ce l'hai
2: io
1: già la
2: ce
1: mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' con semplici comandi di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo alla trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo,
1: Una domanda a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però può andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida, o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
2: Sì, ma secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sfarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto qualche cosa da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto, e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
0: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
0: no?
2: quello sì,
0: Qualche
2: sto studiando,
0: progettino,
2: sì.
0: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri, anche per l'animale fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha, no.
2: no, non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
0: Scusa, cosa
2: ancora.
0: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
0: attuale, nel senso
2: sviluppano
0: che
2: attrezzi e
0: per
2: vanno
0: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga da
2: qui
1: ormai
2: non
1: da
2: va più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi rivisitati
2: Sì,
1: anche in fase più
2: esatto,
1: attuale.
2: sì. Sì,
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
2: all'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Lavorare.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini. E quindi cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di lavoro secondo te? O è, tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche
2: Cioè,
1: sì.
2: sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo
1: Originale.
2: montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e i pomodori L'avevamo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
0: Anche
2: file ancora più,
0: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
0: Sì, infatti
2: esempio per
0: l'asino
2: un
0: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
0: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto
2: Sì,
0: stretti, quindi.
2: sì.
1: Bene, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi,
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: idrazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni e per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
0: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
3: Caffè Sgue, eh.

0: Muffins Guè, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Muffins Guè, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Muffins Guè, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Coffee square, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio. Poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: Caffè Square,
1: Caffè
0: dove
1: Square.
0: Sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai com'è,
0: è meglio di te,
1: meglio di te.
0: Caffè Square,
1: Caffè Square,
0: sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai
0: com'è, è meglio di te,
1: meglio di te.
0: Caffè Square,
1: Caffè Square,
0: sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai com'è,
0: è più sveglio di te,
1: più sveglio di te.
0: Caffè Square,
1: Caffè Square,
0: sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai com'è.

0: come avrete capito, era Caffis Gue che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi
1: buonasera,
0: senti?
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: E,
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po' ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui in qualche modo le difficoltà psichiatriche, più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto tu dove sei fisicamente e cosa fai?
1: Io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di, perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, me li portava a trovarmeli, che appunto ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti, quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica appunto essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, qui c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto, insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi sia a ballare che a suonare che a comporre,
1: allora, guarda,
0: no? Se ho capito bene. O
1: danza,
0: ci sono anche altre persone assieme a te a gestire,
1: allora,
0: questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè amore, è cresciuto, sono 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata.
0: Certo.
1: Mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia, e cioè, mi trovo magari meglio con le persone, cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Elena.
0: E questo Caffis Guè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trade union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffis Guè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma i Caffis Guè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più, o stanno in metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare a mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno aperto le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché noi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato
1: brano
0: di
1: che ho
0: chi è?
1: consigliato invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Cafis Gue, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io
1: Esatto.
0: faccio parte della redazione Radio Contado, mica. Cioè, e quindi
1: Esatto,
0: certo, i biglietti da
1: il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi
1: Esatto.
0: con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti che può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro, spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'ho una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, alcuni di loro hanno una simpatia talmente talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partire.

0: ma arrivano molto prima, cioè
1: Certo.
0: proprio anche 1 o 2 ore prima delle volte, ma se arrivavo un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa è bello, capito?
1: Certo, anche
0: Che
1: questo è un
0: diventa
1: classico, no? Che
0: esatto.
1: comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo anche è anche un bellissimo rimando.
0: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, sono un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra e la porta sempre con sé, anche se tante, spesso e volentieri non la utilizziamo e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, no, io lo porto perché a giro quando trovo gente che mi veda con la chitarra ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
1: Certo.
0: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, no, mi serve proprio agire perché a me l'attacco bottone con la gente che ho
1: Certo,
0: un
1: che
0: pretesto.
1: tra l'altro come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
0: Sì, c'hai già un appiglio, via.
1: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
0: Ma è uguale, cioè,
1: siamo
0: allora,
1: tutti
0: diciamo così,
1: uguali, no?
0: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone a parlare come se ti conoscessi da tutta la
1: Certo,
0: vita.
1: ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
0: Esatto, per
1: perché...
0: le passioni. Qualsiasi se siano, potrebbe essere la
1: Certo.
0: pesca, le moto, le macchine d'epoca, no? Non
1: Certo.
0: c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
1: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
0: Sì,
1: di
0: Eno, è di Eno, sì,
1: Enos, scusa, e prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto
0: Ci
1: e
0: mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
1: Grazie, grazie, ci aggiorneremo, non
0: Dai.
1: escludiamo di risentirci. Grazie mille,
0: Speriamo,
1: Frank.
0: vai, spero di venire a trovare anche una volta, fare un
1: Grazie,
0: giro.
1: ti aspettiamo in Piazza Tasso, il nostro
0: Ci
1: mercato.
0: aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso. Perfetto, perfetto. Grazie
1: Ciao,
0: infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
1: ciao. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, teacher!

Svegliavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: Te fantasmi, te fantasmi. T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti han detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: Manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba!
2: Guarda, è quasi uno smacco perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: possiamo fare, no? Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, siamo tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, quando è passata in Italia era giugno.
2: Come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cari.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta ed in alcuni contesti è già in atto una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: Dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via, però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostre, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela. Sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, e si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Senti il profumo, senti, profumo di terre lontane. Che meraviglia! Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Mo'. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lascia? Oh, che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutto elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete ad andare a questa e siamo lì nell'orto alla fonda. O dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una degli esattori, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste! Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo! Ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione soma clonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla! Che non diventa mai marrone.
0: Oh, ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! C'è qualcuno in sala? C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga, venga, venga, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che ha ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, mi capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da lei. No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, andò, eccola lì. Ma... Oddio. È un po' nera, ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonia, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crust. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: Rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelle che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal General Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quelli che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte. La costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì.
0: Grazie,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto.
1: presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there.

0: otherwise we tell you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forze visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, sovranità alimentare, GC, genuina e clandestina, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Dreams, no, si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania e continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembra un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggero, leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbiadoro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!

0: potrebbe variare tra settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda. Ve la meritate
0: Ve la
1: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buona estate.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Quaranta gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

in

sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti. A condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quelle attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino, e poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia, che probabilmente più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo, c'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto, Fiorentino, Castello, Sodo, Rifredi, che in qualche modo era interessato dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni. Chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto, ormai siamo qui a, come dire, a mettere le mani avanti su quelli che sono le possibili defezioni alla manifestazione. C'era anche in concomitanza una manifestazione comunque rilevante per la pace che si teneva a San Miniato, in qualche modo animata, diciamo così, da padre Bernardo Gianni. C'era anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le culture contadine genuine, che alla Casa del Popolo di Grassino organizzavano la manifestazione del mostro di Firenze relativa ai piccoli agricoltori e piccoli vignaioli e vignaiole. Certamente anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico, della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente, ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima, direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli Strike Days organizzati dal Südgobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese. Per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti, che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete, credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina, animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana. Inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece, con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiata la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi, come ribadito, questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Giani, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad accettare il progetto. Processo politico gestito da Giani che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a darvi. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi, che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Giani, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolto, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stese al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe sulle strutture nelle quali studiano o lavorano, e volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione. Tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.
0: Dagli spacca, spingi! Spingi!

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Bene, riprendo il microfono in mano. Siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito l'attacco. Quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mud Flottiglia e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino. I giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione. Come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano, e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto. Si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto. Quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo. Però poi, per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona, alcuni alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che, diciamo, è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per Sesto, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica: un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale estese, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR. Non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti: è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporti in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione, lo spezzone di Per Sesto, che senza il bisogno di mettere simboli in evidenza, ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema, che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione di impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco, come vi dicevo, il ruolo della Regione Toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece, preoccupati dall'allungamento di questi tempi, hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di VIA, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento, e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza, forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia, sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporti in Città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, non sindaco, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni, di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni. Alla piazza

titoli ai quali la nazione non è affatto nuova, va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della piana di Firenze rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti, e quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare, è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra. Un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso. Quindi un sindaco che ha preso parte, nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse, perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale. E questo invece evidentemente, quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche, anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo, appunto, proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati. Mi resta l'articolo di Naldi, che ora vado a prendere, e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio: aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti: la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di GKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del nuovo aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che

0: Lo schema è quello, si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità, ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata, ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra e ovviamente una connessione diretta e forte con la Global Sumud Flottiglia che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porti, scusate, porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco, si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente, essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi, guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra che si fa lo sciopero contro la guerra che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici, come sempre. più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni, appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci. Dario, si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
1: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi, nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata, della flottiglia. Una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni, nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato che oggi, anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini, non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba. Insomma, quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali, è una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate, col piano più generale delle cooperative sociali che avevano già indetto prima della proclamazione dello sciopero generale lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che lo ricordiamo è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello dell'assistenza domiciliare, un settore che va seguito, non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà. Quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione e poi appunto nel pomeriggio alle 14.30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
0: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.